non va tutto, la nota il giorno, sempre di torno in cielo sta. Vino cugagno, per barriere, vi da vino, vino, no, non si dà. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando, tutto qui sta. Raso di pentile, lanci le forbici, al mio comando.

qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi volano, donne e ragazzi, i piedi venciulle, buona parrucca, presto la barba, cuore sanguigno, presto biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi volano, tutti mi chiedono, tutti mi volano, cuore parrucca, presto la barba, presto biglietto.

non giù. Prego partissimo sopra il fuoco e sarò ancora felicità, felicità, felicità, felicità, felicità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, per verità.